0: 95.6.
1: Rádio Covilhã, a sua rádio.
2: Tu, stiamo qui, stiamo là. C'è la luna, c'è la e tu. Dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte, tu. Così poco di più.